0: máquina e vapor.
1: E com a nossa máquina a vapor, um saluto e um abraço a tutti i nostri ascoltanti che sono in casa con Radio Ligà, pronti per essere insieme con noi altre due ore di programma italiano. Il programma Marau e sue tradizioni italiane sulla tua radio Alvorada 107.7 FM. Che svenisse fuori al sole dopo di tanta piova proprio, visto tanta acqua, adesso allora viene anche al sole, vi volo anche a quello. Allora quello è il giorno di agricoltori, dei motoristi, allora il giorno di Dio Colono, motorista, allora il nostro riconoscimento, il nostro omaggio a tutta questa gente che lavora e porta avanti la nostra nazione, e quei che produce il magnar per il sioro e per il povero, alla mattina, al mezzogiorno e alla sera. Allora il nostro riconoscimento di un abbraccio grande a cada uno e a cada una che fa la sua parte degli agricoltori e anche ai scioferi. Buonasera Lurdinha.
2: E buonasera, sono contenta di essere qua in vostra compagnia e salutiamo sì ai coloni, ai scioferi, perché è quei che produce, quei che trasporta il nostro mantimento. E se il colono non semena, non mette la semenza là in terra, anche il motorista non ha cosa. Neanche tutto, vero? Ma perché il motorista trasporta di tutto, vero?
1: Sì, sì.
2: Il nostro magnara anche, e così via tutto.
1: Allora, il nostro riconoscimento a queste due grandi classi,
2: sì,
1: che rappresenta allora il nostro, la nostra nazione.
2: Certo.
1: E allora, con l'essere di tutte le razze che si pia, ma sempre le, il nostro riconoscimento a loro.
2: Sicuro.
1: Ben, per omenaggiarli loro, amico, per c'è lì la canzone che era il colono cantare, allora per Valdir Anzolin, o il Teixeirinha, ricordo anche non capito, ma è uno dei due. E allora Ivo Gasparin l'ha fatta traduta per l'italiano.
2: Ah sì?
1: Sì, una gravazione di A.

0: di audio lì, l'ora che mi è passata lì, il nostro grande amico Dudu, l'ha messa a rento lì per noi omenaggiare questa classe gran valorosa del colono.
1: Un saluto a Dudu anche, che ne giuta, sì.
0: Sì,
1: Ecco,
0: così. Ora ascoltiamo.

0: Ecco, questa è stata la nostra menage ai coloni, vero?
1: Sì, dopo che cattemo ai scioferi.
0: Ai scioferi anche?
1: Sì.
0: Ecco, a Marauga tanti camioni che porta...
1: Anticamente l'era...
0: La capitale.
1: Ma un cui no, quello è Antonio Prado.
0: Antonio Prado,
1: eh? Motoriste, sì. Dei scioferi.
0: Dei scioferi.
1: Ma ne tanti ancora, scioferi anche qua. Solo che a scambiare quei che lavoravano anticamente e diventai d'età.
0: Ecco.
1: Non rigassare a lavorare. Adesso cos'è?
0: I più giovani.
1: I giovani. Dopo i camioni sono tutti ormai elettronici, loro che vuole tanta sapienza anche.
0: Sapienza, sì.
1: Che anticamente era l'Alfa Romeo, che ha detto che le due alavanche per fare le marce, la imbriage e via, chi andava il freno e
0: così via.
1: E così via. Gente del Dio.
0: E adesso i camioni che una carrozzeria, un'altra carrozzeria.
1: Il Zelongo e il Corpini anche a fare marce, capì la imbriage.
0: No?
1: No, solo te pesti, te un freno, che sei un bottone là
0: e via che va.
1: Via che va. La tecnologia la è grande ancora, grandissima.
0: È un peccato perché neanche tanta sicurezza noi avere le strade.
1: Sì, sicurezza anche la Ghesè, ma solo che le strade non le offerse le condizioni che
0: sarebbe
1: che volaria.
0: Che volaria.
1: Ma far che ciò sti anni sti Alfa Romeo si cargava bagna e salami qua
0: di Borella,
1: il frigorifico Borella e via che andava a San Paolo, Rio de Janeiro e così via
0: e
1: trasportava.
0: E tutti in idea pulito, vero?
1: Sì, lo rigaveva le camere frie e dopo che venisse fuori queste camere frie perché di scomissio, no?
0: Quanti giorni sarà che...
1: Demorea quasi una settimana.
0: Per andare e venire?
1: Sì, no!
0: Sto per andare?
1: Sono scomissio la strada, la sera precaria, era difficoltà, e un po' no, allora ha scambiato tanto.
0: Sì.
1: Sti giorni di Dio, quelli che andai a Parecida, andai via, qua, da venire via al mezzogiorno, la domenica, e quando le sta avanti mezzogiorno e luni, era qua. Allora...
0: Si vede che tutto scambia, vero?
1: Sì, tanto proprio. E allora il nostro grande abbraccio a queste due classi, il nostro riconoscimento tanto del colono, tanto del chauffeur, il motorista, allora quel che trasporta tutto, la gasolina, il gas... I rimedi, i magnari, i mantimenti, tutti. Si trasporta le barre di asso, il cemento, la calcina, tutto quel che occorre, infine, perché
0: ha bisogno?
1: Sì, si dopo.
0: E si include anche lì i scioferi di onibus.
1: Anche i scioferi della linea.
0: Della linea,
1: quel del taxi, quel dell'Uber. Tutti i scioferi, mia vera.
0: Sì, tutti i scioferi.
1: La sua attività, della maniera che la sé un coi. E anche gli agricoltori, mia vera, gli agricoltori, anche loro.
0: E ha più comodità adesso.
1: Un coi sì, un coi le macchine, le sé... trazionati i trattori, le safe, le gabinate con l'air condizionato, le mie che neanche se casco mi sia con i boi, con l'arado,
0: con la sapa,
1: roncon, la manara e il segon. Allora tutte queste cose le gas cambiare perché ha toccato il risolmato, mia vera.
0: Ah, sì, anche.
1: E dopo allora venisto fuori le rosse, che le scomincio loro tocca a tirare fuori la legna, stesso che arar con sti boi, proprio scomincio era la sapa, perché se non era come segar fuori le piante che le stai tratte intera, e dopo che passava il fuoco, allora quelle madera di legna tirava fuori, mandava a segare, le tole. E dopo allora restai alle socche,
0: okay.
1: Signor Santo.
0: Con le radici distanti che ne aveva. E pensa.
1: Il suo arado si impiantava sotto le radici e allora tocca tirare i boi che venissero in drio. Farli dare il re senza re, gli ha detto. tirarli per le reci che venissero in drio cul. Poi cava fuori sto arado, la palla di arado sotto una radice. Beh, se no spaccava su tutto.
0: Sicuro.
1: E sarà così la vita.
0: Così scambia tutto.
1: Sì.
0: E anche noi altri scambiare, vero?
1: Bellezza la 1:13, sì. E quando mi sono assesto il primo giorno e un coi, io passai 73 anni.
0: Beh.
1: E allora ringraziare. Allora, 13:13 o la 1:13,
0: okay.
1: Ascoltiamo allora le due okay. canzoni di Valdir Anzolin, ti ricordo, no, O mia Adelina e Moreto Moreto.
0: Eccolo.
1: Un abbraccio a tutti, grazie per essere insieme con noi,
0: ascoltare
1: il programma.

0: Nella tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane. Qualche dunga caro far omenaggi, chi manda anche a recado sul WhatsApp, sul 99 79 75 15. Ora facciamo la propaganda, dopo facciamo l'omenaggio del popolare Daga.
1: Ecco.
0: Grande amico.
1: Famiglia di scioferi, vera?
0: Sì, scioferi, la famiglia De Marchi.
1: Ecco.
0: Abbraccio, abbraccio. Allora facciamo la propaganda prima.
1: Sì.
0: Camera trattori? No. Mi sembra differente qua.
1: Il
0: supermercato passa là.
1: Sì.
0: Il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, dei generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogno e le meglio carne. Ora ve la conferire, perché ha un so che uscita di mercadorie di primerissima qualità. Allora, supermercato passa là. Sulla soglia se le meglio carne per fare il surasco del finale settimana, sulla padaria che tutto i prodotti fatti sulla ora, sul giorno, pan, bolasce, gli ha detto le pizze che sono tanto buone, le sue pizze del supermercato passa là, e la torta fria e tanti altri prodotti, cucche. Le liso la rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, certo.
1: Sì, se può andare a piedi.
0: Sì.
1: Dedente.
0: Sì. Pochi soldi ti compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Attendimento, ora sull'ospedale Cristo Redentore. Le cirurgie si fatte là, le operazioni. L'attendimento è sul MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati l'ora con l'agendamento al 3342 9426 9400. Ligar là e parlare con la segretaria per il suo agendamento. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. E sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende e la trucca. E anche la ciapa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, allora, che la sedi sulla rua, sulla via perimetrale oeste, numero 1553, il telefono è 3342 4778 o al 999 71 0697. L'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi, la sede davanti al posto Sander, la firma conveniata col Banco del Brasile e anche al Sicredi, rappresentante delle firme, la ricapatura di Penai Boavista, la Industrial Becker, la Incomagri, la Camarguense, la Marchesan Tattoo, la Decomac e anche la Ricar Cabine. Allora, 3342 4778 il telefono della Camera Trattori qua di Marau.
1: Posso dare delle offerte là del supermercado para coi?
0: Sì, sì.
1: Allora, carne bovina alcatra con osso, corte passa lá, R$ 49,99 ao quilo, preços sugeridos no clube, gente, hein? Carne bovina, costela, ripa, corte passa lá, R$ 33,99 ao quilo. Carne bovina, costela, minga, sem osso, corte passa lá, R$ 38,99 ao quilo. Batata inglesa rosa, R$ 4,99 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ 8,99. E no máximo 8 unidades por CPF. Cerveja Skol, lata de 473 ml, por R$ 3,99. Sendo que no máximo 5 fardos por CPF. É, mas vem bastante cerveja, Vera. E frutti e verduras, tomate longa vida e saladete, sim, aqui, R$ 4,59 ao quilo, batata inglesa rosa e branca, R$ 4,99 ao quilo, brócolis R$ 4,49 a unidade, mamão formosa R$ 7,99 ao quilo, Maçã Fuji, R$ 5,99 ao quilo. Ovos brancos Verona, R$ 6,99 a dúzia. Pocan, R$ 2,49 ao quilo. E melão espanhola, R$ 4,99 ao quilo. Como falei, no clube, preços e supermercado Passa Lá, piacere em atender-te.
0: Um abraço grande a Nona Angelina Ciclero Triques e a Juliana. Juliane, Sofiola, lá ali da Santa Helena. Um abraço grande. E fale bolachinha com ele caseira. Que é boníssima.
1: De pochar café. E
0: quella de pochar sol ciao, sol café. Café. Ele ha detto che è tanto buona.
1: Ecco.
0: Ora, nostro grande abbraccio a la Fiola Giuliana, Giuliane, e la nonna Angelina.
1: Bellezza.
0: Sì, allora, nostro abbraccio. La sorella della Gentilia, là di Lino Seben, là di San Caetano.
1: Ah, sì, eh?
0: Sì, è sorella. Allora, nostro abbraccio anche a lui, là, a Lino e la. La Gentilia,
1: la che
0: di San Caetano.
1: L'ascolta,
0: sì.
1: Vero?
0: Sì, un abbraccio allora anche alla Claudette e il Giuliano, che l'ha messo a casa dell'ospedale, sta più di 50 giorni sull'ospedale.
1: Gente, per via
0: sì,
1: di che?
0: Di una batteria. Il bio là è...
1: Gacciapà?
0: Gacciapà è messa facile per parare la via, ma grazie a Dio la vendesse allora la vencesse.
1: Bon.
0: A lui, a ella e anche allora... A sua mamma di Giuliano, che la è Coradi Bernardi. Allora, un abbraccio. Ele sta qua a Gruta.
1: A Gruta qua?
0: Sì, sì. E Leandro, la Marfisa, un abbraccio grande, che è la settima, vera Fiolia Claudette, e Joaquim, e l'altro fratelletto. Allora, chi è? I fiori da Marfisa e del Leandro.
1: Beleza.
0: Un abbraccio.
1: E allora. Si ringrazia anche ai medici, la medicina, adesso ai attendenti, a tutto l'ospedale che ha aiutato, si è impegnato in questa malattia distortosa, vero?
0: Sì, sì, sì. Allora ringraziare a Dio. Ai Rani Pressi, là della linea 24, che è quelli là che lida con la uva e i frutti.
1: Perché
0: ha detto che lui è solteron, sordo e orbo.
1: Oh, gente.
0: Vedo sol che è lui e suo fratello. Un abbraccio grande.
1: Orbo, ma come che va a testare i frutti allora?
0: Ma acontece che quando gli va a domandare soldi, è sordo.
1: Ah.
0: E allora, quando allora gli va a rente, allora lui stroppa gli occhi.
1: Ah, non che vede allora.
0: Sì, non che vede.
1: E dopo?
0: Per quella che dura tanto, che è solteron, sordo e orbo. Ti ha conosciuti, sì. I due fratelli.
1: Certo,
0: dai,
1: certo.
0: I persichi, la uva, là è bravo.
1: La uva è vera. Sì. Buoni frutti, vero?
0: La Dolores Van Spertil, là di San Caetano, il nostro omenaggio, anche a ella. Un abbraccio grande, l'ascolta il programma tutti i sabbi. Allora, chi è là, star a San Caetano. Allora, il nostro grande abbraccio a Alves, Zili e la Marisette, là di Camargo,
1: Calori,
0: il nostro sì. Grande abbraccio, e tanti altri là.
1: Sì, la famiglia di Durante, là, le mie sobrine, sì. Fiossa, là, che sta
0: sì,
1: là,
0: sì.
1: Mi ascolta, sì. Allora, mi ascolta sempre.
0: I parenti di Libardoni anche.
1: Ah, allora.
0: Libardoni, il nostro abbraccio.
1: Allora.
0: Una volta che era due fratelli a Camargo. Era sempre insieme. Ora che domandai, sarà che piove? Lui sempre accertava la previsione. Allora uno dizia, guarda, va a piovere, sì, claro, non piove mia.
1: Ma allora, che lui indovinava.
0: E allora
1: accertava quello.
0: Sì, lui sempre indovinava la previsione del tempo a Camargo. Vanti della Katia Valente. Sì, lavorava a Camargo. Ora lui era i due provvedori del tempo.
1: Gente,
0: fra dei Libardoni.
1: Voleva sapere adesso se ha previsto questa.
0: Ma non so mia, non so
1: questa
0: mia.
1: Questa piovada tanto grande.
0: Allora, a Osmar, mio primo cugino, il Fuca.
1: Ah, Fuca?
0: Sì, che lei deve stare là.
1: A Camargo.
0: A Camargo, anche a lui, il nostro abbraccio, e salute, felicità.
1: Sì.
0: Mi ha detto salute tanta, perché anche a lui la salute compromettesta. Ma far che? Tutti. E ho detto un giorno o l'altro mi tocca partire l'ora della grata della roia morire bisogna.
1: Ecco, allora salutiamo a Mas é apelido de Demarque?
0: Ah, sim. Leonildo Demarque, popular Daga.
1: Daga. Sim. Agora sou família galigar para saludá-la para via de giorni de chofere. Agora a Cleide, la comare, sua esposa.
0: Sim.
1: Cleoberto, o fiol, William, que ele é o più vecchio, que ele é presidente de sucesso da cooperativa de transportadores, era de motorista, era?
0: Sim, sim, beleza, de chofere.
1: De chofere. E Cleber e la Carla. Loro sto congrando a Leonildo. Como é que é o seu apelido?
0: Popular Daga.
1: Daga, vou escrever qua, senão toca de mandaga. Ecco.
0: Sim, agora um abraço grande, vamos lavorar insieme ter tempo de a casa do trator. E agora lui vende le seife Vassali.
1: Do?
0: Sim.
1: Allora, compare?
0: Sim, ele está um bom vendedor. Olha que ele era o pena maridar ou...
1: O vante maridar, se guindia.
0: Só que allora um ano ele vai comprar um Chevette, quando você tacava em fora Chevette, um Chevette verde, novo.
1: Ah.
0: Ele guadagna comissão, allora, ele vendia pulito.
1: Se estimia allora, tudo, Lu?
0: Te te ricordi, Leonildo, dele popular Vassali, que tranquera, ele ha dito. Eles era safe argentina, que lá a casa do trator lá vendia.
1: Sim,
0: é pela época lá, mas que máquina que vai incomodar. Quante besteme que vinha só com essa máquina que incomodava.
1: Sim, é?
0: E os mecânicos molavam o saco de besteme.
1: Ah, sim, mas gaveia lavoro, intanto.
0: Gaveia lavoro, mas se vendia nove para lavorar, ele se spaccava.
1: Ah, ma...
0: Cara de Dio.
1: E te spacchi anche a te?
0: Sì, mi spacco, sì, ma no, tutte le ore, gli ha detto. No, tutte le ore.
1: Ore, l'ora è
0: Leonildo, un grande abbraccio, bei ricordi. Guarda, te ricordi che l'anno che siamo andati a Nicolao Verghero, che neanche un coi, che era festa del colono e il motorista, che venisse una Vassali GI, la sera differente delle altre. E lei è arrivata, neanche fosse il Geri. Mi è andata su a Nicolao, l'ora a montarla fino alle 3 della madrugada. C'era in quattro meccanici per farla lavorare. Propaganda, desfilar, sul desfile.
1: Ah, desfilar, sì.
0: Chi che ha fatto desfilarla?
1: Non la si capo besto.
0: No, la aveva i cani trancati del combustibile. E non che siamo mia stai buoni a farla...
1: A funzionare.
0: Funzionare per che desfilesse.
1: Ah, sì?
0: Queste storie antiche. Allora, un abbraccio grande, Ale Dio Fariani.
1: 79? Oh,
0: 79 anni.
1: Un strucon, allora, festa doppia.
0: Sì, allora a ti Leonildo, grande abbraccio, bei ricordi, sempre stando una persona come te sia un coi, che scambia niente, semplice.
1: Disposto.
0: Sì, di grande onore.
1: Sì.
0: Così di rispetto e così giusto.
1: Sì.
0: Così che è bello ricordarsi delle persone. Allora, nostro grande abbraccio, salute, felicità, vita lunga insieme con la tua famiglia, certo?
1: Opa.
0: Che mi so che ti vuoi gran tanto bene e allora, anche che vuoi bene alla famiglia.
1: E allora che approfitti che fai una bella festa, perché 79 è prima volta che il fa, vero?
0: Sì, sì, prima volta.
1: Prima volta sì. Che il fa 79.
0: E tutto quel che ha un coi, Leonildo, per via del suo lavoro.
1: Allora,
0: lui della donna
1: Cleide
0: e i suoi figli,
1: la vera Carla,
0: che mi ha venuto dei soldi di Brasilia, no? Del lavoro
1: e neanche da bossa famiglia.
0: No, il famiglia di quelle storie lì, il lavoro lui. Neanche il ciapa, neanche la sapa, neanche Roncon mette a spalla andare in volta a fare greve. Abbraccio Leonildo, ecco. Donna Cleide anche così ta.
1: Strucon comare tutti lì a casa,
0: sì. Allora rodemo un'altra due canzoni di Valdir Anzolin, che è La Formiga e Giovanino. Allora il Giovanino che lo offriremo a Leonildo.
1: Ecco,
0: Fariani e alla famiglia lì.
1: Sì.
0: Alla Carla, grazie Carla che hai fatto il contatto con noi per noi saper pulito come per fare l'omenaggio.
1: Ecco, vero?
0: Sì, bellezza, ascoltiamo.

Ela, tua Rádio Alvorada de Marau, 107.7 FM, com a apresentação do programa Marau e sua tradição italiana, apresentar para Demar, Lurdinha, nosso grande amigo Dudu, conhecemos como antes, agora cortando avante e botou para nós apresentar o programa. Vou mandar um grande abraço a la Círculo e Trevisani del Mondo de Santo Antônio de Palma, que sabe passar agora o grupo Cinco Amici a participar da sua grande e bela festa sobre a comunidade de Cristo Rei. Ringraziar a tutti, la presidente La Eglaé, a Goto, agora a Edimara, lá que laurava, a Daiane Grando, o Benildo, la Soparona, la Benildo Grando, la turma. Angelo Pagotto lá, e due trunfi lá que gá laurar tanto para questa cena, não que le donne que a minha laurar, pelo amor de Deus, sem essa donne venha fora a minha la cena, mas aí que ha fatto i salami, co pai porchi, tudo aquele. No, Luri, Angelo e Benildo, e que comprar porco, e que ha fatto il salame colonial, il formaio lá, na cena così tá boníssima, e que era. Anca il dolce tiramisù. Sì, sì. Quando i gai annunciano tiramisù, era mia tante, una quantia. Cioè, io mi tutti corresti a comprare il dolce. Mi sono mi andato, magari. No, mio Tirenzo. Tutti gli uomini là in fila a comprare il dolce il tiramisù. Là, delle donne che ha fatto là, sta una scena bellissima per ammedizzare la turma del gemellaggio qua di Marau, che era di più di 30 anni, con la linea, sì, con il nostro grande amico là di Gentil, allora che lui sempre, Claudemir, allora abbraccio grande, che lui mena tutta la turma del gemellaggio sempre. Sì, era. E allora che sta fatta una festa di più di 250 persone. Il salone mio è tanto grande là. Ma sta fatta una bellissima festa per benizzare allora il circolo dei Trevisani nel mondo, là di Sant'Antonio di Palma. E la mia conseguì il salone là sulla città. Sa vergine là, perché là. Sì, ma lui andò in cerca e gli ha catato un altro che si è fatto una festa bellissima, originale. Parabéns a questo circolo, parabéns alla direttoria, alla comunità là del Cristo Rei, e allora, infine, tutti quei che lavorano là, era tutti così, lavorando pulito per servire pulito quei che sono là. Questa scena. Allora, nostro grande abbraccio in nome del gruppo Cinque Amici, che siamo stati prestigiati, sin dai cantare, che mo cantare là. Allora, se resta contenti. Era anche l'inciusamento delle festività di 150 anni di immigrazione italiana. Sì, adesso allora sto aspettando anche 150, che mia zia vediamo mia P. Catito! Sì, se avevamo i binocoli, perché se c'è più neblina te vedi niente qua sono in terra. Il campanile. Sì, perché era che ha fatto fuoco dei gruppi, ha fatto fumassa per quella che te vedi mia.

Bem loura a cocita. Se ela nasce seco, que la chape um tonel de água, e com le cose que impianta rento le petole de rose, e que si impianta rento in smoia, que loura diventa, ho detto, si è umida. Sì, ma pianta rento loura le petole de rose, ci pare. Sì. Quel che dice, metti che rento petole de rose, ha detto che si può dare che spussetta buona. Sì. Loro un abbraccio, era sì.

0: Sì. Sì. Sì, la Magilena. Oh, Magilena, come va? Tutto bene? Ah, ho sbagliato. Beh, ma stesso allora l'abbraccio alla Maddalena. Sì. Dona Cleide, allora faga il pudding di naranza. Ah, che l'hai ghina, allora metti solo la ricetta lì che allora te fa il pudding di naranza. Te vorrei che contento che resta il nostro grande amico Leonildo De Marchi. E vuoi ben che è una persona che parla prima, semplice, come il sera a 30, 40 anni in Rio, se ancora un coi. Ora, Dona Cleide, metti su 6 uovi di gallina, non di galle, di gallina.
1: Sì,
0: sì. Invece scrivere su, metti su lì sulla carta. Una cicra di zucchero, una cicra di farina di formento e un'altra cicra di mosto di naranza. Ora, 6 uovi, una cicra di zucchero, un'altra cicra di farina di formento, una cicra di succo di naranza, del mosto di naranza, mistura tutto pulito, bene. Dopo pianta rento sulla forma del pudding e mettila in bagnomaria 45 minuti. E vedrai che buon che resta. Se se è mia buon, mando la lurdinha che dopo loro mangiamo mia lurdinha. Sì. Ah, l'ha gaffata Delsi? Oh, Delsi, te galo piacesto, Delsi? E resta garbetto un po' con le mie, che il dolce c'è del pudding normale. Che sei quei che piace mia. Quei che piace mia, allora mette che è gradito il minimo 6 uovi. E dopo allora gli altri... Sì, no quei di codorna, E neanche quei di oco, di oca. Sì. Sì. Ma che quei di due bale anche? Sì, quei di due bale? Sì, sì, sì, sì. Allora un abbraccio grande a tutti lì che mi ascolta. Aspetta che vediamo qua. Qua che c'è un par di barzellette qua. Guarda qua. L'anemia e i corni la ga sol chi la mangia male. Sì. L'anemia e i corni la ga sol chi che mangia male. Ma mangia pulito tutte le due cose che allora non ti fa corni e neanche anemia. E ti ho visto che robe. Ah, caro Dio, ti te manca un mangiarti. Te manca un mangiare, te manca ravaneiti.
1: Ah sì, mai guadagnai.
0: Se te mangi ravaneiti, vedrai che ti pari via l'anemia.
1: Ecco.
0: O se no salame.
1: Ah,
0: salame,
1: no.
0: Te fa bene, te fa bene. Te piace, te piace sì, farati. Se ti offeresse, te mangi. Val più un stupido contento che un furbo pensieroso. Pensieroso. Allora val di più un stupido contento che un furbo pensieroso.
1: Beh.
0: E che sei fondamento.
1: Va a attendere il telefono, quell'idea.
0: No, è il mio qua che...
1: È il tuo?
0: Che sono.
1: Sì.
0: Giornal, radio e il mul ti porta quel che te metti su.
1: È vero.
0: Giornal, radio e il mul. Lui porta quel che te metti su. E ti ho visto.
1: No.
0: La buona educazione, la zena moneda di oro, che in tutte le parti la ha il suo valore.
1: E allora?
0: Guarda qua. La educazione, la buona educazione, la zena moneda di oro, che in tutte le parti la ha il suo valore.
1: Allora?
0: Dice proverbi che ha... Che ha fondamento de...
1: sicuro questo questo è buon pensiero.
0: Sì, bellezza. Allora andiamo avanti quando che vediamo che ora che è. Andiamo qua sul cellulare.
1: E la ora la fa
0: la 1:53. A temperatura quanti gradi in cui? 19 gradi a temperatura qua sua città di Marau. Allora ascoltiamo La Vecchia Cavaliera e Zigo Zago con Italiani di Anita. Un abbraccio grande allora a tutti lì che se di ascoltare il programma che si possa sentirsi omenaggiati qua per noi.
1: Anche parla grassi allora, La Vecchia Cavaliera. Ma è la mia vecchia mamma.
0: Oh, la scramussa ancora.

0: Andiamo avanti con il nostro programma italiano quando è le 2 e 7 minuti, la temperatura 19 gradi qua sulla città di Marau, che è una bella giornata, sol. Allora si resta contenti che allora chissà che se c'è un po' di vitamina, perché questi giorni scuri lì fin la vitamina la se, la scampa del corpo.
1: Ecco.
0: Femmo la propaganda dei nostri patrocinatori che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, dei generi alimentissi, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogo e le meglio carne. Lo andai a conferire che le lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Ora le si fatte lì sull'ospedale Cristo Redentore le operazioni. E le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento della settimana, lunedì e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica e sui feriati l'ora con l'agendamento. Di là con la segretaria al 33 42 94 26 o 94 00. Equipe di sopravviso è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda di trattori, safe, implementi, nuovi seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciappa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Allora, la camera trattori, la ga a venda, allora, distribuitori da Dubo e Urea, allora, così dupli e simples della marca IPB. Allora, questi i prodotti che a casa a pronta entrega a venda. Una caretta usata di 5 tonnellate, allora anche quella 4 penei. Piede patto usato 5 gare della marca San José, Ara di Jean, 3 dischi di 28, di 26. E anche un dei 4 dischi di 28 collegati loro marca Jean, reformati e pintati. C'è anche un arado de quadro della Massey Ferguson di 3 dischi usato. La plantadera di 2 linee, semeato, PL2000. Pulverizzatore usato in Comagri, 600 litri. Un pulverizzatore usato di 800 litri marca Jacto. Con barra di 18 metri, tutto elettrico e idraulico. La plantadeira usada aí da 5 linhas. Fizem anche um torcio para masnar cana. Molim com motor elétrico de 12 CV Pierzan. Comande marca Valmet e Massey Ferguson. 2 pneus com ar montado. 12-4-24, 9. Fizem anche 12 dischi de grade di 22 polegate, 12 dischi de grade e usati con 22 polegate buoni, e mia trinca in su. Un motor usato, che è di 3 cilindri Perkins, anno 1977, allora un motor di 3 pistoni o 3 cilindri marca Perkins, usato anno 1977, peso trasero e dianteiro della Ford, Valmet e John Deere, 2 pneus usati stretti 12-4-38, la plantadeira usata di 7 linee della marca Max, un generatore di luce seminovo, terceri ponti nuovi della marca Massey Ferguson, Valmet, Ford e di altre marche, un conjunto di lamina usata della marca Tattoo, sgranatori di miglio della marca Messel Guinea 2, anche congiunto di toldo e paralama Massey Ferguson, e congiunto di bomba e riservatorio per una concha, congiunto paralama e toldo Massey Ferguson, e questi loro i prodotti che la camera trattori a casa, è un misturador di ração usato di 2000 kg, completo con motore, ora chi fa ração casa Ele é de lá, Incomagre. Vou passar lá, sou lá, câmera de trator e na casa um à venda.
1: Eco. É, carne bovina alcatra com osso, cortes passa lá, R$ 49,99 ao quilo. Carne bovina costela, ripa, cortes passa lá, R$ 33,99 ao quilo. Carne bovina costela, minga, sem osso, cortes passa lá, R$ 38,99 ao quilo. Batata inglesa rosa, R$ 4,99 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros por R$ 8,99. Então, no máximo, 8 unidades por CPF. Cerveja Skol, lata de 473 ml, por R$ 3,99, no máximo 5 fardos por CPF. Ainda temos batata inglesa rosa e branca, R$ 4,99 ao quilo. Tomate longa-vida e saladete, R$ 4,59 ao quilo. Brócolis, R$ 4,49 a unidade. Mamão formosa, R$ 7,99 ao quilo. Mamão, maçã, Fuji, R$ 5,99 ao quilo. Ovos brancos, Verona, R$ 6,99 a dúzia. Pocan, R$ 2,49 ao quilo. Melão espanhol, R$ 4,99 ao quilo. Preços sugeridos para os sócios do clube. Supermercado, passa lá, piacere em atender-te.
0: Bem, Lorga, mandei um grande abraço à dona Zenaide Pagotto Grando. Que fazer a mandar com um engraciamento ao grupo 5 Amite para ver Anca com a Parmilora pela participação de sábado passar lá sobre a cena do círculo lá Vicentino lá de Trevisano, de Trevisano e del Mono. Lora lá de Santo Antônio Palma, allora nostro abbraccio, si stai bravi che pareccia una cena pulito, la polenta là, fatta una polentona là, su una pignata grande, che era quella brossolata, che era quella mola, allora bravi proprio, grazie, grazie per tutto.
1: Un strucone alla glacì, che la si recupera in pressa, perché abbiamo tanta roba da fare con corave, là.
0: Sì, a Negrinho Colussi, un grande abbraccio, per me insegnare. Che i soldi in Furlan, lui parla in Furlan, mia cara.
1: Sì, lui sì.
0: Se che chiama i bes. La chiesa, è la glesia in Furlan. Le recce, i sei orelli in Furlan. E i cavei, le schiavei in Furlan. E la faccia, qua, le schiap.
1: Ma è allora, difficile, vero?
0: Allora un abbraccio, Negrinho. Che ti è piccita, vita longa. Bem, qua allora donna Zenaide là che ha fatto la polenta, sabato passava era qua che se il dir della polenta. La polenta la cena siora, chi la vede si innamora, chi la mangia se sostenta, benedetta la polenta.
1: La polenta, è un strucon grande allora quei che fa la polenta, sì, ecco, tipo la del Simar, vera? A Diva di Miranda Pissolato, giorno 26, domani, vero? Sì. Anca Tiago Beto, Wilson Malfatti, un strucon, domani anche Luca, ascolta sempre la radio. La Beatrice Tesser, allora, giorno 27. La Lauri, Laís, Lauri Perin, Maria, Laís Soares Giareta. E la dottora Margot Cristina Agostini, anche ella di anniversario, giorno 27. Un strucon grande a queste persone che fa anni per questi giorni, ecco.
0: Siamo avanti col programma italiano. Quando le 2:16 con le due canzoni del gruppo Veni Cantare, allora ascoltiamo qua Il Vin Le Bon e Me Compare Giacometto. Ascoltiamo.

0: Quatta la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane, un struccon grande a tutti quei che si devono struccare, ascoltarne, un struccon grande alla Rasiga, il gadito che va a fare il pudding.
1: E là, oh, che bellezza!
0: E anche a piantare la rosa.
1: Oh, bom, ma che la vaga la compre una dúzia di rose, che la c'ha per il tonnello là, che il polacco là, che mette dentro acqua
0: sì.
1: Mornetta. E sgrane le rose rento l'acqua, dopo piomba rento
0: ma
1: l'acqua.
0: Ma da per fare un sià con le petole.
1: Anca.
0: Allora anca. Le resta buon.
1: Sì.
0: E un struccon grande, allora a parola del nostro santo Lola, Ida Solange Franco, giorno 28, la sarà Dio Farani. È un struccon grande anche a donna Odila, che Odeli Sagin, la parola là della libreria, vero?
1: Sì, sì.
0: Che, sempre ne attende pulito, vera? Anche a Maria Coldebella, giorno 28. Maria anche era menona, questa
1: sì.
0: Maria sarà legata un altro nome, ma
1: sì.
0: Questo. E la Elena, tua sorella, Elena Camaralongo,
1: sì,
0: giorno 29.
1: Sì, settimana che viene va a fare anni anche allora la mia sobrina, la Talita, sì, che allora lei 28 era. La Faiani le tanti anni di gravazione della Valsugana.
0: Ah.
1: Gli anni 90.
0: Non ci siamo andati là, vero?
1: Sì, allora parabens a mia sorella, alla Talita, mia sobrina e fiosa, e anche allora alla donna Odila, la sogra di mio cugnà.
0: È vero?
1: Con cugnà, che la va a fare 90 anni. Anche io il giorno 28.
0: Ecco, anche 28. Giorno 29 fa anni il presidente del Sindicato dei Lavoratori Rurali, Silvio Borghetti,
1: questo
0: con lui che mi ascolta sempre. E allora parliamo dopo di altri anniversarianti che abbiamo qua ancora. Abbiamo di parlare anche di Valdir Soso, ma
1: sì,
0: dopo,
1: sì.
0: Ecco.
1: Era qua allora il Clodo Favaro, la Giussandra, là di Sant'Agostino. Un grande abbraccio a Luan, la Luana. Somorosi, Somorosa, lá, tutti là di Santo Agostinho. Un abbraccio grande anche al nonno Costante Favero, e sua famiglia là, il Fiol, la Nora là, tutti, la sua donna. Un abbraccio grande, salute e pace a Dolir Pressi e famiglia, un trucon grande. Armando Favero, Armando Favero, anche ora il nostro abbraccio, e a sua donna e sorella di Aneca. Del coral.
0: Ah, sì.
1: E alla Miriam. Grande abbraccio di ascoltare il programma. E anche alla Vera.
0: Ha messo
1: un ritratto della festa del colono. Devo fare la festa del colono. Loro devo domandare dove che la sera questa festa, che vediamo se la mette. Zo, lì.
0: Che
1: sul cellulare. Ben possibile,
0: pulito,
1: belle,
0: vero?
1: Belle donne, parecchiai pulito.
0: Un struccon anche la donna Sessa, perché la guadagna un'altra bisnetta.
1: Sì.
0: Il nostro con la Martina, la sesta la Martina.
1: Ah, tu visto parabens anche al mio compare
0: ecco.
1: Don Eco, la Janete, a comare, là un abbraccio grande, mi contattato con il compare questa settimana lì che sono andato all'escritorio Rigolo, era bel che di andare fuori, venire fuori. Ora un abbraccio anche a lui, a tutti i nostri amici, ora dire così che è una bella cosa avere amici, guarda che anche qua la famiglia di Piero Andreolo, là allora alla donna Elsa, là di Nova Alvorada, la Susi, il Gian Antonio Lima, la Sofiola Lara, là di Nova Alvorada, il nostro abbraccio grande per essere sempre insieme con noi altri. A Plinio Pertile, la donna Santa, un abbraccio, allora grazie a Valdir Pertile, al Darcy, lì alla sua famiglia, allora. Un abbraccio grande a tutti lì della famiglia Perti, lì del Rio Marau. La resta lì il nostro abbraccio. A Bella Ambrose, là di San Valentin, la Villa Colussi.
0: Il nostro con la donna Maria Rigo Bernardi, che giorno primo del mese che viene, la sarà Drio Farani, che è la mamma della del Simar. Non possiamo mai dimenticare, se vera, se no
1: sì.
0: Dopo ne tira le recce.
1: Sì. Ora per fare un omaggio adesso ai scioferi, Rodemo, l'F8 e il Dojon. Ascoltiamolo. Va a dire Zulina Drauzio.

0: Qual é a tua Rádio Alvorada, o tuo programa Marau e sue tradizioni italiane. Anche un saluto a tutti i nonni e le nonne di questi che desiderano ascoltarne. Che giorno? Domando, ma è il giorno dei nonni e delle nonne. Noi con gran onore siamo noi, mi sono nonna.
1: Anche a me, e dico così, ti ringrazio tanto a Dio per avermi dato l'opportunità di arrivare a essere nonno.
0: Ecco.
1: Sì, allora le due nettine, la Anna Maria di 3 anni e la Carolina di 9 mesi. La gatta cai ingatignare adesso, si vede che la pare un gattino, la va sotto la tolla e dopo la si volta in drio la guarda e la ride. E tu visto cosa che so di fare?
0: Visto.
1: È la bellezza, del mondo.
0: È la continuità della nostra vita, sì, sicuramente.
1: Sì. Allora anche se ricordiamo che il nonno e la nonna era quei che accarezzava i netti. Delle volte sai che nell'epoca il papà e la mamma era ben ruspighi. Era l'epoca. E un coile tutto differente, l'educazione di un coile differente, ma grande. Sì. La maniera senza dar zobote, senza dir su, parlando.
0: E una complementa altra che l'altra, vero?
1: Sì, sempre.
0: Toccaria al manco.
1: Sempre. Sì. Femmo omaggio al nostro grande amico Valdir Soso.
0: Perché lui farà ogni giorno 4.
1: 4 di agosto.
0: E
1: va a fare 81 anni di vita.
0: È più giovane do che me.
1: Sì, più giovane, sì. Ora, parabéns a ti, Valdir. Salute, felicità, grande amico di tutti, sta vereadora tanti anni, tanti anni di vereador. Allora, parabéns a te, alla tua famiglia che ti ha fatto l'omenaggio sul giornale, ma specialmente allora...
0: Del coral che ti sei lì, del principio.
1: Sì, era uno dei primi che ha cominciato il coral come te, me, gli altri, il Piero Piccini, così da via, che 44 anni di esistenza, Verdi.
0: È il mese che viene.
1: Il mese che viene arriveremo allora ai 40... il programma.
0: Il programma, sì, ho misturato
1: 44
0: tutta.
1: Anni di coral. 38 del programma.
0: Del programma,
1: italiano,
0: sì.
1: Ora per vedere come il tempo passa, il zola.
0: E godito il relogio non si ferma mia.
1: No, ma lei il suo lavoro che ha detto il Dudu.
0: Ecco.
1: Che ha detto lui, il suo lavoro è lavorare.
0: Quando si vede sempre ora di andare, di venire.
1: E non reclama di nessuno.
0: No, non era.
1: Reclama lui, lavora e il tasso su. E Dio.
0: E non c'è pa soldi di neanche
1: uno. No, cara di Dio.
0: Di nessun.
1: Mai pensa solo al relogio che lui lavora e non reclama di nessuno.
0: Pensa solo che.
1: Corretto. Ora stesso un abbraccio grande alla Miriam. E un abbraccio grande alla Vera, che vediamo se la ha postato qualche cosa della festa.
0: Dove c'è la festa?
1: Dove c'era la festa, quella lì che la ha postata prima. Perché delle volte te sei. No, la comandale era le 2:05, mi comandava le 2:20, mi dico di far festa adesso. Ora,
0: ha visto
1: un abbraccio
0: ancora
1: a tutte le donne vestite di agricoltore.
0: Lì è?
1: Sì, di questo. Ora, un abbraccio. Andiamo avanti col programma italiano. Ora, Marau e sue tradizioni italiane. Gli mandiamo un altro abbraccio grande a Etelvino Battistella, la Iria Rose Battistella. La Iria e la Rose, allora Rakovic, Cramenta, e l'Ezechiel Battistella, la Sandra Battistella, Laura e Raffaella, della linea 21 Caravaggio. È la casca. Allora, un abbraccio grande, e mi ascolta anche lui. Quando gli è a casa, se mi addio a lavorare, gli è sempre insieme con noi altri. E anche allora ricordarsi del Dalla Possa.
0: Là da distante.
1: Sì, là di Santa Catarina. Domingos Dalla Possa. Un abbraccio grande a te. Per essere insieme con noi qua ascoltando il programma.
0: Ecco, da distante con Sita.
1: Sì, ora, bellezza, un abbraccio. Le due canzoni. Buona salute e panza piena e vigne polenta. Stella di pietra che vien cantare, che io commemorare i 30 anni del gruppo.
0: Ascolta un stiantino ancora a Pardaga, sì, per i suoi 79 anni, e anche a parla Lely, che giorno 30 anche ella farà anni. La Adela, Dolores, Anversa de Conto. Sì. È Lely.
1: Cos'è Lely Raversa allora?
0: Anversa.
1: Aversa,
0: sì. Aversa, quindi è Aversa.
1: Aversa, sì. E allora è quasi Raversa. Lely, sì. Allora ascoltiamo queste due canzoni. Buona salute, panza piena e vin, polenta e festa. Che anche sabato passare la zo a il Cristo Rei, la comunità, e stasera anche alle 5 che è l'incontro di Esgiufrista commemorando i 50 anni di esistenza del gruppo della Giufra, il Frater Giufra, il Giufratere, l'Afra, il Crifra, che era questi gruppi della epoca. Allora a 50 anni in Drio, in cui intorno a 50 persone, là allora con il ristorante del Zancan, andiamo a incontrarsi, allora reincontrarsi. Dopo 50 anni, paghi a conto. Paghi a conto. Bellezza, allora un abbraccio grande a tutti gli esufristi che stasera fa il suo reincontro.
0: Ecco.
1: Ascoltiamo.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM, allora in cui nel giorno 25 di giugno, il giorno del colono e il motorista, allora il nostro grande abbraccio, il nostro riconoscimento a queste due classi, parlando un'altra volta, non ho parole per ringraziare questa gente che porta avanti la nostra sviluppo, il nostro sviluppo di tutto, della comunità, della città, del Stato, del Brasile, del mondo. Allora il nostro grande abbraccio a tutti quanti. E domani è il giorno dei nonni, allora questa è una data così che possiamo mieti anche
1: smentecarsi.
0: Sì, ha detto sprosiarsi di essere nonni, perché nonni se sei una volta solo.
1: Io mi orgoglio di essere nonna.
0: Anche a me tanto, perché lei è una grazia di Dio a poter accompagnare il crescimento di stinetti.
1: Sicuro.
0: E delle volte dare qualche parola di aiuto, chi fa che pulito sulla vita, chi abbia buona sorte, una strada piena di luce, piena di amore, salute e successo sulla vita, mia vera, perché qua sai che il papà e la mamma i vuol di fiori, è il meglio, e i nonni i vuole il meglio dei suoi fiori e anche dei netti. Allora se la grazia di Dio di poter dire così, siamo nonni.
1: Siamo nonni.
0: E parabenizzare tutti i nonni, chi fa il suo papel di nonni sulla vita con i sonetti.
1: Che sia digni, vera?
0: Sì, sempre. Mi son nonno.
1: Mi son nonno,
0: Allora, anche che Dio così ti dà tanta benedizione a tutte queste persone.
1: Sì, a queste persone che sono nonni, sì. E che abbia salute anche e discernimento di aiutare
0: vita longa
1: coi netti,
0: e chi netti anche i rispetti, mia vera,
1: sì,
0: nonni, perché guarda che c'è di tutto in questo mondo,
1: sì.
0: C'è di tutto in questo mondo, che c'è nonni, che c'è netti, che c'è anche carapati sulla conta del nonno e a nonna. Noi che voglia di lavorare e i ciuccia l'appesantadoria di tutte le bande, e allora lì le fatica. Ma far che? Cada un gala il suo tocco de netto, de netta, che
1: se merita anche.
0: Sì, del buon. Ora abbiamo un'altra due canzoni qua per approfittare il tempo. La Concordia viene a cantare Cara Metà e Oh Mia Carina. Ora un abbraccio a tutti i nonni e a tutte le nonne che offriremo queste due canzoni qua.
1: Sicuro.
0: In omaggio a questa data.
1: A noi.

0: E ciao, tocca a dir, è ora?
1: Sì, è arrivata l'ora di non andare a casa anche un coi.
0: Eccolo. Ora
1: fa la despedita.
0: Ringraziamo sia tutti quei che si dovrebbero ascoltarne, quei che si dovrebbero farane, che non abbiamo mai parlato il suo nome, ma sapete che siete il nostro cuore e vi aspettiamo. Sapo che vence Dio vuole e lui vuole.
1: Sì, ora un abbraccio grande ai coloni, ai scioferi e ai nonni domani. E sì, e allora assiamo qua un ciao a tutti quanti fin sabato che viene se Dio vuole. Resta lì un pochettino di musica ancora allora fin il finale, oh mia carina. Grazie al